Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo di fronte al Signore tutti i nostri peccati. Signore, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare, Kyrie eleison. Cristo, che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, Christe eleison. Signore, che affidi alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che ci hai resi figli della luce con il tuo Spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava per Sumen, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così, venendo da noi, vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Gesi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Gesi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò. Ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio tra le tue braccia». Parola di Dio. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Beato il popolo che ti sa acclamare. Camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome. Si esalta nella tua giustizia. Perché tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. Perché del Signore è il nostro scudo, il nostro Re, del Santo di Israele. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù? Siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti in Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. Parola di Dio.

Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa. Proclamate le opere ammirevoli di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore.

La liturgia di oggi ci parla di ospitalità autentica, ci parla anche di accogliere Gesù nei nostri fratelli e sorelle che incontriamo ogni giorno. La donna sulamita, nella prima lettura, accoglie il profeta Eliseo perché riconosce in lui un uomo di Dio, un santo, un consacrato.

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: È un gesto di vita proprio perché consente la sopravvivenza. Sappiamo che al di fuori dell'accoglienza, in certe situazioni e in certi luoghi non c'era altra possibilità che la morte. Sappiamo che nel mondo antico non esistevano le catene di hotels o i mezzi di comunicazione veloce che teniamo oggi. Un lungo viaggio era spesso un rischio mortale e l'ospitalità era dunque sacra, anche perché c'era un motivo religioso in questa storia, oltre che umano. Questa donna di Sunem sapeva che quell'uomo era un santo, un uomo consacrato a Dio, era un profeta, e in nome della fede, con la sua ospitalità, lei si rendeva compartecipe dell'annuncio profetico, e il bene che compì le tornò indietro come salvezza e vita. Per noi cristiani l'ospitalità consiste nell'accogliere Cristo in ogni fratello che incontriamo. In fondo la vita è una serie di incontri, è una storia, possiamo dire, di incontri con altre persone, e specialmente in questo tempo estivo molti di noi hanno la possibilità di incontrare altre persone. Ebbene, questi incontri hanno per il cristiano possiamo dire una dimensione nuova, perché in ogni fratello e sorella che incontriamo nella vita il cristiano può vedere sempre la persona di Gesù. Lui disse: chi accoglie voi accoglie me. E questa identificazione di Cristo con i fratelli che noi incontriamo ogni giorno, c'è un messaggio evangelico. Uno degli elementi più qualificanti delle parole di Gesù. E Gesù ci ha detto che alla fine della nostra vita saremo giudicati nell'amore, su atti concreti di bontà fatti a uno dei più piccoli. E sappiamo che il Vangelo ci invita sempre alla bontà, alla carità. Se vesti un fratello ignudo, se visiti un povero ammalato, se spezzi il pane con l'affamato, o visiti un carcerato, tutto questo l'hai fatto a Gesù Cristo stesso. E Martino di Tours un giorno aveva incontrato un povero pieno di freddo e aveva condiviso il suo mantello con questo povero, e più tardi Cristo gli è apparso avvolto nel mantello che lui gli aveva donato, e Cristo gli disse: Martino, catecumeno, che me l'ho dato. Sappiamo anche nella vita di San Paolo c'è un incontro con il Signore nella via di Damasco, quando lui va a perseguitare i cristiani, sente una voce che gli dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Lui ha risposto: chi sei tu che io perseguito? E Gesù ha detto: io sono colui che tu perseguiti nei cristiani. E quell'incontro con Gesù fu decisivo per un cambio totale della sua vita. Per Gesù ospitalità è collaborare con quelli che annunciano il Vangelo, con quelli che annunciano il messaggio che lui ha dato al mondo. Per cui collaborazione missionaria è partecipazione alla diffusione del Vangelo. Gesù oggi ci parla dell'accoglienza degli apostoli come di una partecipazione alla diffusione del Vangelo. Il Signore ci dice oggi che accoglie un profeta come profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto come giusto avrà la ricompensa del giusto, e chi avrà dato anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi

0: piccoli perché è mio discepolo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa. Gesù parla qui di un accogliere in senso materiale, nel senso di facilitare l'opera dell'annuncio del Vangelo. Si pensi alle concrete difficoltà logistiche dei primi evangelizzatori, però più ancora di questo, accogliere significa accettare nella fede il Vangelo e anche la persona di cui Dio si è servito come strumento per farcelo conoscere. È così che il credente, pur non essendo stato chiamato ad essere apostolo, parteciperà alla ricompensa degli apostoli e soprattutto per questa via che la Chiesa deve ritornare ad essere apostolica, cioè missionaria, nel senso di una più larga partecipazione di tutti i battezzati all'opera dell'annuncio in comunione di amore e di accoglienza con gli apostoli che sono i testimoni ufficiali del Signore risorto. Accogliere dunque i missionari impegnati nell'annuncio del Vangelo, aiutarli nella loro fragilità e in mezzo ai rischi e alle difficoltà che li sopravanzano e li sfidano, vuol dire accogliere Gesù. In ultima analisi, vuol dire collaborare con Dio stesso nell'opera della redenzione. E chi accoglie Dio e collabora con Lui avrà la vita eterna. Nei fratelli più deboli, più fragili, c'è una presenza nascosta del Signore. Il Signore allora ci aiuti a vedere sempre in ogni fratello e sorella che incontriamo la sua presenza misteriosa. Ogni fratello, infatti, è una parola che Cristo ci rivolge. Gesù ci aiuti perciò a superare pregiudizi razziali, ad abbattere chiusure e intransigenze, ci aiuti a scoprire anche nei più miseri e nei più deboli una sua presenza misteriosa e nascosta. Allora ogni incontro con un fratello che noi possiamo incontrare nella vita si tradurrà in un incontro con Cristo e tutta la nostra vita potrà essere trasformata. Un secondo tema di questa liturgia è la disponibilità a Cristo Gesù. E questa disponibilità ci porta a scelte radicali del vero discepolo. Gesù è qui molto più esigente, possiamo dire, che quanto chiedevano i profeti nell'Antico Testamento. Come Dio nell'Antico Testamento, Gesù chiede un'adesione totale e indivisibile alla sua persona. E infatti dice: chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Beh, noi tutti amiamo il papà e la mamma, però Gesù vuole essere amato ancora di più. Chi ama il figlio e la figlia più di me non è degno di me. Beh, tutti amiamo, voi genitori amate i vostri figli, però Gesù dice che lui vuole essere amato ancora di più. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Chi ha trovato la sua vita la perderà e chi ha perduto la sua vita per causa mia la troverà. Ecco, allora Gesù vuole essere preferito ai vincoli umani più cari e più santi, vuole essere seguito incondizionalmente sulla via della croce, anche a rischio della nostra vita. Niente e nessuno può valere più di Lui. Lui è l'unico valore che conta nella vita presente e futura. Ogni persona o valore è subordinato a Lui, che rimane il valore assoluto. Gesù non ammette dunque né mezze misure né compromessi in chi aderisce a Lui. La croce, che fu, possiamo dire, una dimensione essenziale della sua fedeltà al Padre e alla verità, deve essere anche una dimensione essenziale per ogni vero discepolo, per ogni vero cristiano. Sappiamo che dalla nascita alla morte Gesù ha portato la croce della povertà, dell'ostilità degli uomini. Ha sempre giocato a perdere la sua vita per fare la volontà del Padre. Ebbene, anche il vero discepolo deve seguire il suo Signore fino in fondo, fino alla croce, fino al sacrificio totale nella fedeltà, nell'amore incondizionato a Dio e ai fratelli. Così hanno vissuto i santi, i martiri di tutti i tempi. La Madonna ci aiuti a vivere la nostra vocazione di battezzati e di testimoniare il Signore dovunque la vita ci porti. San Paolo ci ricorda che nel battesimo noi siamo morti misticamente con Cristo al peccato e siamo misticamente risorti con Lui alla vita nuova della grazia, dell'amore, per poter essere compartecipi della sua gioia eterna. E allora chiediamo al Signore che ci faccia accoglienti e disponibili alla sua parola, perché possiamo anche noi avere la pienezza della vita e della gioia eterna. E questo è il messaggio che la liturgia di oggi ci dà. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà a giudicare, verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, come i primi discepoli di Gesù, anche noi oggi siamo chiamati a fare coraggiose scelte di vita secondo il Vangelo. Per questo invochiamo luce e forza dall'alto. Preghiamo insieme e ad ogni invocazione rispondiamo dicendo: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
1: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
2: Per i ministri, i missionari, i consacrati, nel loro servizio della Chiesa, testimonino con franchezza la fede cristiana, sostenuti dalla forza dello Spirito e dalla preghiera di tutti i fedeli, preghiamo.
0: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
2: Per tutti noi cristiani, nel servizio della verità e del Vangelo, sappiamo fare scelte coraggiose, testimoniando il primato di Cristo e della sua croce rispetto ai valori e alla sapienza del mondo, preghiamo.
0: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
2: Per chi vive nella prova, fatiche, sofferenze e delusioni siano affrontate nella certezza evangelica che chi perde la propria vita per il Signore la ritroverà in pienezza, preghiamo.
0: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
2: Per la nostra comunità, in questa giornata, per la carità del Papa, in cui ricordiamo la chiamata di tutti a provvedere alla necessità della Chiesa, ciascuno doni con generosità, secondo le proprie possibilità, preghiamo.
0: Signore, guida e sostieni il tuo popolo. Per Francesco Palumbo e i defunti della famiglia Palumbo e delle donne, e anche tutti i nostri cari, perché il Signore nella sua bontà li accolga in paradiso insieme alla Madonna, agli angeli e ai santi, preghiamo. Padre Santo, il tuo Figlio Gesù ha promesso la gioia senza fine a chi sa donare se stesso in questa vita. Confermaci in questa fede e donaci la forza di testimoniarla per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna, salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, preso il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Christian Lepine, i presbiteri e i diaconi. Ricordati di Francesco Palumbo e i defunti delle famiglie Palumbo e delle donne che hai chiamato a te da questa vita, come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo figlio, così rendili partecipi della sua resurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dello Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna.

Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangono per sempre. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Alcuni avvisi. Questo pomeriggio alle 5 c'è uno spettacolo musicale per terre lontane. È uno spettacolo sul santo Giovanni Battista Scalabrini e le migrazioni, con giovani laici scalabriniani provenienti dall'Italia. E questo sarà alle 5 del pomeriggio al centro Leonardo da Vinci. Il 1 luglio, sarebbe mercoledì prossimo, è la giornata del Canada, Canada Day. Il Signore, per intercessione della Madonna, continua a benedire e a proteggere questa nostra seconda patria. L'ufficio sarà chiuso, le messe saranno al mattino alle 8 e alla sera alle 7:30 qui a Pompei. Siamo invitati a partecipare alla messa. Adesso la neve, il ghiaccio è finito, siamo ad estate, è tempo propizio per ritornare anche alla messa, specialmente quelli che avevano paura del ghiaccio e del freddo. Adesso, almeno durante l'estate, sia giovani che anziani potrebbero considerare venire a messa, partecipare, contemplare, ricordare il Signore, ringraziarlo, chiedere perdono e misericordia. Sosteniamo anche Radio Maria, che fa molto bene, aiutiamoli anche con le nostre offerte. Continuiamo a pregare per la pace nel mondo, specialmente per l'Ucraina e il Medio Oriente. Voi sapete che è venuto un grande terremoto in Venezuela che ha fatto molti morti e feriti e molti danni materiali. Si parla di oltre 50.000 dispersi, non sappiamo se sono ancora vivi sotto le macerie. Chiediamo alla Madonna che riceva in paradiso tutti coloro che sono morti, che hanno perso la vita, e preghiamo anche perché gli aiuti internazionali possano alleviare le sofferenze di chi ha perduto tutto. Speriamo che molti possano essere salvati se sono ancora sotto le macerie. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti a vivere ogni istante della nostra vita nella grazia di Dio. Questo terremoto, gli scienziati avevano detto che sarebbe venuto nel 2027, invece è venuto nel 2026. Ha spiazzato tutti, ogni tanto viene un grande terremoto in Venezuela. E allora chiediamo al Signore, chiediamo alla Madonna che tutti quelli che soffrono a causa di questa calamità possano essere consolati e anche aiutati. Diciamo insieme Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Invocando la Madonna, San Giuseppe, gli angeli santi, vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

0: ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Ed eccoci colleganti con la sede del CRAIC, microfono a Fabrizio Intravaia. Ciao Fabrizio, cosa ci racconti oggi?
2: Ciao Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Giovedì 18 giugno scorso si è svolta la tradizionale assemblea generale del CRAIC al centro Leonardo da Vinci. L'assemblea si è svolta alla presenza della nostra presidente, l'avvocata Maria Battaglia, del direttore generale Claudio Rocchi, del consiglio di amministrazione del CRAIC ed erano presenti tutti i presidenti dei nostri club dell'Age d'Oro, circa un centinaio di persone. E per parlare di questo importante avvenimento sono in compagnia del nostro direttore generale Claudio Rocchi, a cui do subito il benvenuto.
3: Ciao, ciao Ivana, ciao a tutti gli ascoltatori, molto contento di stare qui con voi oggi.
2: Allora Claudio, l'Assemblea Generale è il momento in cui si fa il bilancio di quello che si è, tutte le attività che si sono svolte durante l'anno fiscale 2025-2026. L'anno va dal 1 aprile 2025 fino al 31 marzo 2026. Le attività sono state tante, ma andiamo con ordine, Claudio. Allora, iniziamo dalle attività del nostro ufficio.
3: Beh, questa è una buona domanda. Il nostro ufficio quest'anno è stato molto occupato con i nostri club, con i nostri membri, quest'anno con i dossier dei club, con i club hanno bisogno d'aiuto con la città, noi qui, gli impiegati, tutta la nostra squadra qui che chiamano la città per risolvere i problemi dei piccole cose del club, anche le rencontre del club, abbiamo visitato quasi tutti i club quest'anno e abbiamo fatto anche elezioni, abbiamo nominato nuovi presidenti e qui vorrei ringraziare la mia squadra del CRAIC per tutto il lavoro che hanno fatto, che è un lavoro stipendo, perché tutto il supporto che, amministrativo che diamo ai nostri club è una cosa, proprio per me vedere questo è una cosa bellissima.
2: D'accordo Claudio, allora dopo le attività del nostro ufficio, una delle cose importanti che facciamo è il servizio a domicilio, ovvero la Popot. Cosa ci puoi dire in proposito?
3: Allora, questo è un servizio di 48 settimane all'anno. Abbiamo fatto 1024 pasti caldi a domicilio. Questo sarebbe che tutti i mercoledì noi prepariamo questi pasti caldi e per la gente che abita nel nostro quartiere qui in Park Extension facciamo questi piatti. Questi c'è sta cominciamo solo i pranzi all'italiano, con la pasta, con la carne, con i legumi, il pane, dessert, frutta. E qui voglio ringraziare il nostro chef Nino Casale e Emilio Desta e Luigi Santelle, quelli che portano il mangiare alle case. E finalmente vorrei ringraziare il direttore generale del Caisse Populaire Canadien Italien, perché sono il sponsor di questo programma, il signor Mariano Di Carolis.
2: Benissimo Claudio, ma le nostre attività non sono solo all'esterno, sono anche all'interno, infatti il pranzo di Marisa, ecco, che si svolge il martedì presso la nostra sede. Cosa ci vuoi dire in proposito?
3: Ecco, questo è un pranzo che sono anni che lo facciamo qui, tutti i martedì, chiamiamo questo le repas communautaire de mardi, per quelli che vivono soli nei nostri quartieri. Allora, quest'ultimo martedì abbiamo il nostro ufficio qui alla sala Marisa Ferretti Bart, perché questa è una cosa che abbiamo fatto quest'anno, la sala che sta qui al nostro ufficio, il CLIC, abbiamo dato il nome sala Marisa Ferretti Bart per onorare la fondatrice del CLIC. 25 settimane all'anno vengono 25-35 persone che vengono qui, facciamo un bel pranzo, sempre all'italiana, pasta, carne, dessert, frutta, e questa gente pagano solo $5 per questo pranzo, si divertono lì. Eppure qui vorrei ringraziare la chef Maria Morabido e il sous chef Luigi Santelli che preparano questo bel pranzo.
2: Questa bella occasione per stare insieme.
3: Sì, infatti si divertono tanto, lo facciamo 25 settimane all'anno e loro, per esempio, questo per l'estate si chiude, si ricomincia a settembre. E vedi che non hanno l'ora che ritorna a settembre per ricominciare questo programma.
2: Esatto, Claudio. Allora, l'altro servizio che il CRAIC offre è quello del Bonjour CRAIC. Ecco, che cos'è, Claudio?
3: Bonjour CRAIC, questo è un programma che per me molto importante, mi tocca proprio il cuore. Questo è un servizio dedicato per gli anziani che hanno perso l'autonomia. Allora, questi sono gente che stanno a casa, isolati, e noi abbiamo 12 volontari che chiamano queste persone, fanno le chiamate per parlare, per discutere, per rompere sempre l'isolamento per questa gente qua. Quest'anno hanno fatto 4.600 chiamate, 700 ore dei volontari, benevoli, e voglio dare un applauso sulla radio per questi volontari.
2: lo facciamo così
3: perché è un lavoro, perché c'è stata una statistica sull'isola di Montreal. Tutti gli anziani, non solo gli anziani italiani, ma tutti gli anziani, che un anziano su tre vivono soli, completamente isolati, e questo è triste. Allora qui ancora lì la bellezza di avere questo programma Bonjour CRAIC, che potremmo chiamarli, è ancora lì che siamo con questa statistica, il fatto che abbiamo 50 club sull'isola di Montreal, che i nostri anziani possono andare, discutere, giocano a bingo, ballano, fanno tutte belle cose, i medici lo dicono che è buono per la salute. Allora questo, vedi qui l'importanza del CRAIC, quando io vedo una statistica così, che un anziano su tre che vivono soli, è triste. Allora grazie a tutti i volontari.
2: Benissimo, allora tra le varie cose che il CRAIC offre ci sono anche i corsi di ginnastica, i corsi di tablette. Cosa ci puoi dire, Claudio, in proposito?
3: Allora, i corsi di ginnastica, questo è un programma che negli ultimi 2 anni è stato pagato dal Ministro di Santé del Quebec, e questi sono, noi facciamo i corsi di ginnastica fatto per gli anziani, mandiamo gli istruttori qualificati che vanno al club, così i nostri membri non si devono spostare, e ogni club ha 10 lezioni, 10 settimane fanno queste ginnastica. Allora quest'anno abbiamo fatto 33 corsi a 33 club, 330 ore di corsi, e 1441 membri hanno partecipato a questa attività. E adesso questo programma è stato finito con il governo, perché il governo ce lo paga per 2 anni. Allora siamo molto contenti che questo programma, grazie alla Fondazione Mirella e Lino Saputo, si continuerà per i prossimi 2 anni.
2: Benissimo, allora come si dice, mens sano in corpore sano, quindi mente sana in corpo sano, la ginnastica fa bene, ma fa bene alla mente anche, fanno bene anche alla mente i corsi di tablette, giusto?
3: Sì, quest'anno pure abbiamo fatto i corsi di tablet, quest'anno 102 corsi sono dati a 42 club, 1600 ore di corsi e 483 membri formati con diploma, perché dopo le lezioni, 10 settimane di lezione sull'internet, facciamo pure una cerimonia e diamo la diploma ai nostri anziani. E questa attività è molto emozionante, perché tanti dei nostri membri, e questa è la prima
2: diploma
3: che hanno ricevuto, e allora questa è sempre una bella cosa.
2: ed erano emozionati. Allora, grazie Claudio per questa tua, così, questa tua analisi della situazione. Io voglio ringraziare te, voglio ringraziare Maria Battaglia e tutto il Consiglio d'amministrazione, i presidenti che hanno partecipato all'Assemblea Generale. Ringrazio naturalmente Le Repos Saint-François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile, e vi do appuntamento alla prossima. Ciao.
3: Ciao, ciao.
1: Ringrazio Fabrizio e il direttore generale Claudio Rocchi. Come sempre rivolgo un affettuoso saluto a tutti gli amici del CRAIC. Buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
0: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

passeggiando il muro o restando lì. L'uomo che cercò la sua profezia, dritto nel futuro e poi si

cammino duro di cercare sé, l'arco che lancio, una freccia qui, dentro un cuore puro, luogo che non c'è.

E a tempo di musica faremo sicuramente tante cose oggi, perché almeno per le prossime 3 ore, poco meno, sarete in compagnia del sottoscritto Alessandro Fortino, ma anche in compagnia di tanta bella musica, anche nella seconda ora di questa trasmissione, perché sì, c'è tanto sport di cui parlare, ma un po' meno del solito. C'è stato un MotoGP, c'è in corso in questo momento un Gran Premio di Formula 1, c'è da parlare dei mondiali e di due giocatori che finora stanno giocando benissimo, il francese Mbappé, ma soprattutto l'argentino Lionel Messi. Ma c'è anche tanta musica di cui parlarvi, a partire dal brano strumentale di oggi. Ecco, è uno dei grandi, grandissimi del XX secolo. Le sue canzoni sono state riprese, rivisitate, incise in più di 18.000 versioni e sono più di 220 le canzoni riprese di questo compositore-artista. In questa graduatoria degli artisti più rivisitati, lui arriva al quarto posto. Prima di lui ci sono John Lennon, Paul McCartney e al primo posto tutte le canzoni tradizionali del mondo. E dunque sì, è molto alto in classifica. Viene prima di altri grandi della musica del XX secolo come Gershwin, Porter, Ellington, Hammerstein e tanti altri. E allora uno dei suoi brani lo ascolteremo subito dopo i risultati delle lotterie, intorno alle 9:30, e poi parleremo di lui, ma non solo. Ecco, cerco di prendere una voce più profonda adesso, perché nella terza ora ho preparato per voi due canzoni di quel genere che viene definito spoken word, perché sono canzoni che non sono cantate, sono parlate. Non sarà Alberto Lupo, sono due artisti il cui anniversario di nascita ricorre proprio oggi, 28 giugno. Una canzone sarà in francese, ma ha un nesso fortissimo con l'italianità, e un'altra è italiana. Due voci che sono davvero inconfondibili e di un genere che purtroppo, ahimè, non si sente molto spesso di questi tempi. L'altra cosa pure è che sono due canzoni dalle melodie davvero suggestive, stupende. E così inizieranno la terza ora di Domenica Insieme. Già sono arrivato lì, ma proprio perché voi lo sapete, io questa trasmissione cerco di curarla nei minimi dettagli, di prepararla affinché possa condividere con voi il massimo dei contenuti. Intanto partiamo proprio dall'inizio. Oggi siamo, come dicevo, il 28 giugno. Questa è la seconda domenica d'estate, la quarta di questo mese di giugno 2026, e anche il 179esimo giorno dell'anno, giorno in cui la Chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione, Sant'Attilio e San Papino martire. È anche una giornata che si prospetta piuttosto calda, decisamente al di sopra delle medie stagionali, e il resto della settimana sarà ancora più torrida a momenti, sì, perché i valori non supereranno i 40 per quanto riguarda i valori assoluti, ma le temperature percepite si potrebbero superare i 40 gradi a metà settimana, e dunque non patiremo la canicola come la stanno subendo adesso in Francia, in Spagna, anche in Italia è subentrata questa afa, e ci sono già delle severe preoccupazioni per quanto riguarda il meteo in Europa, soprattutto continentale, ma anche in Gran Bretagna. Per fortuna non siamo lì noi qui, però la settimana che abbiamo davanti a noi sarà caldissima, e se dovete assolutamente fare delle cose all'esterno, meglio farle ad inizio settimana. Poi alla fine di questa ora vi darò il quadro completo per i prossimi 7 giorni a livello meteorologico, ma vi posso dire già da adesso che la temperatura fuori dai nostri studi attualmente è già di 22 gradi percepiti a 25, e salirà non di poco nel corso della giornata. Non solo,
ma il vento è pressoché inesistente in questo momento. Non c'è modo di veramente rinfrescarsi con nemmeno una leggerissima brezza. Allora cercate il refrigerio dove potete, magari all'ombra, magari in casa con l'aria condizionata. E questo per oggi e per i giorni a venire. Intanto abbiamo iniziato questa trasmissione con Cuore di Aliante di Claudio Baglioni, canzone della fine degli anni 90, e noi adesso continuiamo più o meno in quell'epoca con questa canzone di Eros Ramazzotti, Un attimo di pace.

0: Taccuino Sociale.
1: Il Comitato Montoriese di Montral è lieto di annunciare e invitare tutti i montoriesi simpatizzanti alla messa che sarà celebrata in onore del loro patrono San Costanzo, domenica 5 luglio alle ore 9 del mattino presso la missione Maria Ausiliatrice situata all'8550 Avenue Joliot-Curie a Rivière des Prairies. Il Comitato Sanicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621. La chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 qui di Manza a Leonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsiccia e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea.

0: Vi aspettano numerosi. L'associazione Alifana di Montreal organizza un pellegrinaggio per Saint-Anne-de-Beaupré il 12 luglio. Chiamate Adele per ulteriori informazioni al 514-966-9246. 966-9246. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna, e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, alle 11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
2: Aggiornamento dal Gran Premio d'Austria. Leclerc, che era partito in prima fila dalla seconda posizione, ha perso tre posizioni e adesso si ritrova in quinta, mentre Hamilton si è appena fatto superare da Verstappen. Hamilton, che partiva terzo ed era salito in seconda posizione, si è fatto adesso sorpassare da Verstappen, ma riesce a riprendere la seconda posizione. Dunque c'è una bella lotta qui in pista tra il pilota della Red Bull e il ferrarista, mentre Russell è sempre in testa a questo Gran Premio, e il suo compagno di scuderia, l'italiano Antonelli, in questo momento occupa la quarta posizione. Intanto dicevo, sì, le due Cadillac, quella di Perez e quella di Bottas, si sono dovute già ritirare per un problema di surriscaldamento dei freni, e siamo giunti così al 13° giro di questa gara Gran Premio d'Austria, Gran Premio che ne conta 71, anzi 14° giro appena iniziato. Adesso noi ci rituffiamo in musica, canzone che ci porta fino ai risultati delle lotterie. Riccardo Fogli, Io ti porto via.

E così siamo pronti per andare a vedere se questo vostro sogno si è avverato. Partiamo come sempre da venerdì sera, dove vengono estratti i numeri di queste lotterie. Lotomax, intanto estrazione del 26 giugno 2026, i numeri che sono usciti sono questi: 5, 6, 16, 30, 33, 43, 51, complementare 35. Passiamo adesso a Quebec Max: 2, 17, 19, 21, 28, 33, 49, cioè ho detto 33, no, 38, 49, complementare 26. Riprendo perché ho fatto forse un po' di confusione in voi. Dunque, Quebec Max: 2, 17, 19, 21, 28, 38, 49, complementare 26. Passiamo adesso al quotidien di venerdì sera: a due cifre, 3, 7. A tre cifre, 1, 7, 6. A quattro cifre, 4, 1, 5, 6. E l'extra di venerdì sera: 09 54 880. Mentre per la mini i numeri che sono usciti sono i seguenti: 79 77 13. Passiamo adesso alle principali del sabato sera. Partiamo dal Loto 649. Sorteggio classico: 14 22 27 29, 37, 46 e complementare 20. Per invece quel che riguarda la pallina d'oro, è uscita bianca, con ad essa legata questa combinazione: 71 58 33 83-01. Per le altre del sabato sera: Quebec 49, 9 14, 24, 28, 30, 37, complementare 20. La quotidienne di ieri sera: a due cifre, 5, 5. A tre cifre, 8, 7, 9. E a quattro cifre, 7, 5, 1, 7. Per banco, invece, sono usciti questi numeri: 3, 9, 13, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 52, 59, 60, 61, 62, 65, 69 ed infine il 70, l'extra di ieri sera: 4, 5, 0, 9, 9, 9, 7. Allora, per l'Otomax in palio c'erano 40 milioni e sono stati vinti. Un unico vincitore. Qui non c'è nessun 6 su 7 più complementare. Questo vincitore nel Quebec, dunque mi raccomando, verificate bene il vostro biglietto. In Quebec sono stati vinti anche 3 Max Plus, dunque lotti da $100,000. Gli altri di questi lotti: uno nelle praterie, uno nelle province atlantiche e uno in Ontario, prossimo Montepremi. Per il sorteggio del 30 giugno 2026, 10 milioni più 10 lotto da $100,000. Invece per la 649, nessun vincitore del 6 su 6. Un unico vincitore del 5 su 6 più complementare vince circa $218,000. Questo vincitore in Columbia Britannica. Ma il milione di dollari legato alla pallina bianca è stato vinto anche qui in Quebec. Dunque, anche per questa lotteria, mi raccomando, verificate bene il vostro biglietto. Mentre per il prossimo sorteggio, sarà quello del 1 luglio 2026, sempre 5 milioni per il classico, ma la pallina d'oro avrà un valore di $22 milioni e ci sarà una possibilità su 24 che venga estratta questa bull d'oro. Se avete vinto qualcosa, complimenti, altrimenti sempre
con saggezza e con moderazione, tentate la fortuna la prossima volta. E non lo ripeto abbastanza spesso, ma sì, se ci dovesse essere qualche discrepanza tra i numeri che vi ho dato questa mattina e gli ufficiali, sono i numeri ufficiali, quelli veri, quelli validi, e me ne scuso se ci dovesse essere una differenza tra i risultati che do così in onda, in diretta, e quelli veri. Non è intenzionale, però può capitare. Intanto adesso passiamo al famosissimo brano strumentale.

0: Ed era Billy Vaughan con il suo sassofono, strumento che veniva messo al punto in questo giorno 180 anni fa, ma era anche con la sua orchestra e questa era la sua seconda versione. La prima era del 59, poi l'ha ripresa in maniera davvero stupenda, di nuovo con arrangiamenti diversi nel 1961. Il titolo del brano, famosissimo, ma lo dico lo stesso, Blue Moon. Richard Rodgers è stato un famoso compositore e paroliere statunitense con 43 musicals di Broadway e oltre 900 canzoni al suo attivo. È uno dei compositori americani più noti del XX secolo e la sua opera ha influenzato significativamente la musica popolare. Richard Charles Rodgers nasce a New York il 28 giugno del 1902. Suo padre, William Abrahams Rodgers, è un medico di spicco, mentre sua madre, Marion Levy, è una pianista. Richard inizia ad imparare il pianoforte all'età di 6 anni, suonando a orecchio e improvvisando. E i suoi nonni, che amano l'opera, portano spesso il nipote a Broadway. Nel 1919 Richard incontra Lawrence Hart e insieme i due si cimentano per anni nel mondo della commedia musicale, Rodgers come compositore e Hart come paroliere e librettista. La loro prima produzione professionale è Poor Little Rich Girl del 1920 e il loro spettacolo successivo, The Melody Man, debutta solo nel 1924. Rodgers pensa di abbandonare il mondo dello spettacolo quando finalmente lui e Hart sfondano nel 1925 con uno spettacolo intitolato The Garrick Gaieties, che contiene il successo che li rende famosi, Manhattan. Nel corso del resto del decennio scrivono diversi spettacoli di successo sia per Broadway che per il West End di Londra. Durante la prima metà degli anni 30 il duo cerca fortuna a Hollywood e insieme scrivono alcuni brani e colonne sonore. Tra questi c'è una melodia composta da Rodgers per la quale Hart scrive, senza successo, 3 differenti testi prima che una quarta versione desse vita nel 1934 ad una delle loro canzoni più famose, Blue Moon, portata al successo da Glenn Gray and the Casaluma Orchestra. La canzone sarà ripresa negli anni in oltre 800 versioni, cantate o strumentali, da artisti come Ella Fitzgerald, Tony Bennett, Frank Sinatra, Elvis Presley, Dean Martin ed il gruppo The Marcells, che con la loro versione di grande successo internazionale arriveranno nel 61 al primo posto nella classifica Billboard Hot 100 e nella UK Singles Chart, ma anche qui in Canada. Nel 1935 Richards e Hart tornano a Broadway e scrivono una serie quasi ininterrotta di spettacoli di successo. Molte canzoni di questo periodo diventeranno dei classici, tra cui My Romance, My Funny Valentine e The Lady is a Tramp. Alla morte di Hart nel 1943, Rodgers non si ferma e riprende subito a lavorare con Oscar Hammerstein II. Nello stesso anno arriva già il loro primo musical di successo, il rivoluzionario Oklahoma. I due scrivono insieme altri 4 successi che figurano tra i più popolari nella storia della commedia musicale, ognuno di essi adattato poi con successo per il cinema: Carousel del 45, South Pacific del 49, The King and I del 51 e The Sound of Music nel 59. Quest'ultima opera contiene le famose canzoni My Favorite Things, The Sound of Music, Do Re Mi e Edelweiss o Edelweiss, l'ultima canzone di Hammerstein che muore nel 1960. Rodgers crea poi altre 5 commedie musicali, tra cui No Strings nel 62, della quale scrive sia il testo che la musica e che gli vale 2 Tony Awards. Richards Richard Rodgers muore nella sua casa di Manhattan il 30 dicembre del 1979 all'età di 77 anni. Oggi ricorre il 124esimo anniversario della sua nascita e l'abbiamo voluto ricordare così attraverso uno dei suoi tanti famosi brani, Blue Moon. E vorrei aggiungere anche questo, che dà un po' l'idea della grandezza di questa figura musicale. Rodgers è stato il primo a vincere tutti e quattro i principali premi americani dell'intrattenimento in teatro, ovvero il Tony, in cinema l'Oscar, in musica il Grammy e televisione Emmy, ora noti collettivamente come EGOT. Ha anche vinto un premio Pulitzer, diventando così la prima persona a ricevere tutti e cinque i premi. I musicals di Rodgers e Hammerstein hanno vinto complessivamente 37 Tony Awards, 15 premi Oscar, 2 premi Pulitzer, 2 Grammy Awards e 2 Emmy Awards. E così abbiamo capito un po' la grandezza di questo grande, grandissimo personaggio, figura della musica del XX secolo, Richard Rodgers. Siamo giunti adesso alle 9:38. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi di nuovo in musica.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
4: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.

Il testo di questo eccezionale brano scritto da Claudia Mori e Cristiano Minellono, la musica di Toto Cutugno, ma gli arrangiamenti stupendi sono quelli di un certo Tony Mems, la voce inconfondibile quella di Adriano Celentano, questo grande successo del 1980 intitolato Il tempo se ne va, canzone che ci ha portati esattamente alle 9:45, il momento di ascoltarci il primo brano dal sapore locale di oggi di un certo Pierre Garand, nato il 26 giugno del 1972 a Sherbrooke, e così due giorni fa lui ha compiuto 54 anni. Abbiamo iniziato a conoscerlo attraverso soprattutto il suo ruolo di Quasimodo nella commedia musicale Notre-Dame de Paris di Riccardo Cocciante e Luc Plamondon, e poi ha pubblicato diversi grandi successi della musica francese come Sous le vent, quella che sto per farvi ascoltare, Gitan. Voglio aggiungere semplicemente che non è soltanto amato nella nostra provincia, qui in Quebec, ma è amatissimo anche in Francia e in modo particolare in Polonia, dove lui fa sempre il pienone e dove lui tornerà a cantare anche nel mese di settembre prossimo. C'è sempre nelle sue tournée uno spettacolo o due o anche di più programmati in questo paese dove lui è davvero tanto apprezzato. Allora ce lo ascoltiamo sulle onde di CFMB 1280 Garou con Gitan.

E senza troppo dilungarmi, vorrei comunque dire che questo tipo di voce maschile piace ancora. Oggi come oggi, anche se non vanno più alla grande come in passato, e quando dico in passato lo capirete anche quando ascolteremo quelle due canzoni che ho preparato per voi ad inizio della terza ora di Domenica Insieme, ma siccome siamo giunti alle 9:50, quasi 51, io direi che possiamo... Anzi, prima facciamo un piccolo aggiornamento dal Gran Premio di Formula 1 d'Austria. Sì, purtroppo si è fermato già due volte a Lewis Hamilton, questa volta ha montato delle gomme morbide e si ritrova in quinta posizione. Leclerc invece è appena uscito anche lui per cambiare di nuovo pneumatici, occupava l'ottava posizione e in testa al Gran Premio sempre Russell, Verstappen secondo, Antonelli adesso terzo e Piastri al quarto posto. Poi arriva Hamilton. Mancano ancora tanti giri comunque alla conclusione di questo Gran Premio che ne conta 71. Siamo in corso del 39esimo giro. Ecco, adesso passiamo invece al bollettino meteorologico e partiamo dal momento presente, perché al momento sono già 23 i gradi fuori dai nostri studi. La temperatura percepita? Ah, e questo sotto un cielo perfettamente sereno, soleggiato, anzi soleggiatissimo, e sono circa 11 le ore di soleggiamento che dovremmo avere oggi, forse un po' di più, dipende dai rarissimi passaggi nuvolosi che ci dovrebbero essere nel corso della giornata. La temperatura percepita, dicevo, è di 27, lo sarà ancora di più nel corso di questa giornata, e il vento soffia adesso finalmente, ma leggerissimo. 6 km orari da sud-ovest. L'umidità relativa dell'aria, per fortuna, in questo momento piuttosto bassa, 65%. Per il resto della giornata, invece, vediamo che il quadro è più o meno quello, però ci saranno dei rischi di temporali sparsi. Probabilità, non possibilità, probabilità al 40%, e dunque se e dove colpiranno questi temporali ci potrebbero essere delle significative quantità di precipitazioni, altrimenti non dovrebbe piovere nel corso delle prossime ore. La massima prevista per oggi 28, percepita a 33, e il vento soffierà leggerissimo ma da nord-ovest questo pomeriggio, questa sera e ancora di più questa notte, quando ci saranno addirittura dei banchi di nebbia e la minima sarà di 16 gradi, leggermente al di sopra delle medie che di questi tempi sarebbero di 25 per la massima e di 14 per la minima. Però vediamo che domani mattina già il quadro comincia a peggiorare per quanto riguarda l'umidità e il vento, perché domani soffierà ancora più leggero, sarà quasi inesistente nella giornata di domani il vento. La massima prevista è di 28, percepita a 33, e non sono previste precipitazioni. La minima però tra lunedì e martedì è già di 18 gradi e le minime saranno sempre più calde nel corso della settimana. A metà settimana saranno intorno ai 24-25 addirittura per quanto riguarda la minima notturna, dunque poco confortevoli già alcune notti, soprattutto a metà settimana. Veniamo a martedì, quando la temperatura massima dovrebbe essere intorno ai 29, percepiti a 35. Cielo variabile in mattinata, poi rischio di temporali sparsi in fine pomeriggio. Il tempo sarà molto pesante e il vento soffierà un po' più fortemente da sud a circa 15 km orari. Dunque un vento leggero, ma comunque più presente. Minima di 22. Mercoledì 32. La massima 45, la temperatura percepita. Davvero la giornata peggiore della settimana questa. Mercoledì ci saranno delle schiarite in mattinata, poi rischi di temporali sparsi in pomeriggio, caldo e umido, anzi caldissimo e umidissimo, e ci potrebbero essere delle accumulazioni se ci sono questi temporali, che sono comunque al programma, e il vento soffierà da leggero a moderato da ovest per la minima, dicevo 24, forse 25 gradi. Poi giovedì 31 la massima, 41 la sensazione, generalmente soleggiata in mattinata, poi dei deboli rischi di temporali in pomeriggio per giovedì, ancora una giornata molto pesante e ancora con dei venti che soffieranno da ovest leggeri a moderati.
minima di 22, poi venerdì 30, la massima 40, quella percepita come temperatura, un cielo variabile con dei rischi di temporali sparsi per l'intera giornata. Altra giornata calda e umida con dei venti da ovest, da leggeri a moderati. Per il fine settimana prossimo vediamo che cominciamo a respirare un po', ma non così tanto. Massime di 28 per entrambe le giornate, percepite a 35-36 sia per sabato che per domenica. Ci sono delle probabilità di temporali sparsi al 40% e il cielo sarà variabile per le due giornate, leggermente più ventosa sabato e con un vento leggerissimo per quella di domenica. Dunque, il quadro generale è questo. La giornata più piacevole sicuramente quella di oggi, perché il resto della settimana sarà molto calda, molto umida e ci saranno anche questi costanti rischi di temporali sparsi dovuti sicuramente all'instabilità dovuta anche a questa massa di caldo. E così noi il nostro primo episodio di Canicola lo stiamo vivendo in questa fine di mese di giugno. Torniamo adesso alla musica con Gigi D'Alessio, L'amore che non c'è.

E così per iniziare questa seconda ora dell'edizione odierna di Domenica Insieme siamo risaliti al 1972, quando con la voce di Dodi Battaglia i Pooh ci proponevano noi due nel mondo e nell'anima. Prima canzone di questa seconda ora, dicevo, in un'ora nella quale si parlerà di sport, si è gareggiato oggi ad Assen nei Paesi Bassi per quanto riguarda la MotoGP, si sta gareggiando invece in Austria nella Formula 1. Adesso Verstappen è al terzo posto, Antonelli primo, Russell secondo, però Antonelli, scusate se esito un po' nel dire perché sto cercando di vedere l'aggiornamento in tempo reale, perché adesso ci sono delle soste. Russell appunto si è fermato per la sua seconda sosta, ha montato di nuovo delle gomme dure, mentre Antonelli ha soltanto una sosta, per questo motivo adesso si trova in testa al Gran Premio, ma il suo anticipo su Russell è di soltanto poco meno di 8 secondi. Leclerc in questo momento è al quinto posto, Hamilton al sesto, e i due piloti si sono fermati almeno due volte, addirittura tre volte per Hamilton. E adesso tutte le vetture nei primi 8 posti sono montate con delle gomme dure. Aveva tentato Hamilton di montare delle gomme morbide, ma apparentemente non ha funzionato molto bene. E così le due Ferrari adesso sono al quinto e al sesto posto. A breve noi ci tufferemo anche nel mondo del calcio, i mondiali della FIFA 2026. Per il momento invece torniamo alla musica. Torniamo al 2015, quando J-Ax e Nina Zilli ci cantavano questa simpatica canzone, Uno di quei giorni. Lasciami

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 1° luglio, filetto fresco di salmone dell'Atlantico, $9,99 la libbra. Pasta de cecco, 2 pacchi per $4. Fragole del Quebec, 750 ml, $2,77. Costata di manzo, formato risparmio, $11,99 la libra. Formaggio Petit Quebec, scelta assortita, $5,47 l'uno. Olio extravergine d'oliva Cedar, 2 litri, $23,99. Petti di pollo con dorso, confezione risparmio, $3,77 la libra.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Aliès.
3: Complesso funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il complesso funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il complesso funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grand Prairies Angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
4: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66.

questa canzone cantata da tanti grandi artisti come Milva, Orietta Berti, anche Massimo Ranieri, anche Il Volo, però questa era la versione degli Aphrodite's Child con la voce di Demis Roussos, Quando l'amore diventa poesia. Passiamo dunque al calcio e ai risultati delle partite, le terze partite di tutti i gruppi, per vedere poi chi passa, chi invece è già eliminato. E vi dico già da adesso che c'è una partita importante che riguarda il Canada. Oggi è la prima partita dei sedicesimi contro il Sudafrica. Ma torniamo a giovedì 25 giugno 2026, quando sono state giocate queste partite. Curaçao perde contro la Costa d'Avorio 2-0, vittoria dell'Ecuador 2-1 sulla Germania, il Giappone pareggia contro la Svezia 1-1, mentre la Tunisia è stata sconfitta dai Paesi Bassi 3-0 e la Turchia batte gli Stati Uniti 3-2. Paraguay invece pareggia contro l'Australia 0-0. Venerdì ci sono state altre partite. La Francia che batte la Norvegia 4-1. Il Senegal asfalta Iraq 5-0. 0-0 invece tra Capoverde e Arabia Saudita. Uruguay sconfitta dalla Spagna 1-0, pareggio tra Egitto e Iran 1-1, mentre il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1. Ieri le altre partite di questa fase a girone: Panama 0, Inghilterra 2, Croazia che vince contro il Ghana 2-1, 0-0 tra Portogallo e Colombia, mentre il Congo sconfigge l'Uzbekistan 3-1, 3-3 invece il pareggio tra Algeria e Austria, Giordania perde contro l'Argentina 3-1. E dicevo, oggi allo stadio di Los Angeles, alle ore 15, ora di Montreal, la prima della fase eliminatoria, i sedicesimi tra Sudafrica e Canada, ricordo, alle ore 15. A breve andremo a vedere appunto quelle che sono passate, quelle che sono state invece squalificate, e ci soffermeremo su un paio di giocatori che davvero stanno facendo la differenza in questo momento. Ma per il momento appunto torniamo noi alla musica con Tu. Lo so che non si dice così.

0: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.
1: Gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
2: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
0: Da Hyundai Gabriel Anjou e l'événement, l'avenir commence maintenant Hyundai. Grandi promozioni, affitta la Tucson 2026 Preferred, attrazione integrale, a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli la conveniente Tucson Hybrid a soli $13 in più a settimana. Elantra Essential 2026 Leasing a partire da $75 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2026 in locazione a partire da $79 a settimana per 60 mesi con $0 d'anticipo. Approfitta dei tassi più bassi dell'anno. Per maggiori dettagli visita la concessionaria Hyundai Gabriel Anjou. Ampia scelta di modelli e colori. 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514 329 7777, aperto anche il sabato.

La lascio a voi questa domenica, Diodato. Intanto io ho dovuto lasciare questa simpatica telefonata per tornare in onda. A me dispiace a volte chiudere così velocemente, soprattutto poi quando si parla di cose che sono a me appassionanti come il calcio. Magari con questo ascoltatore riprenderò il discorso la settimana prossima. Intanto sì, ricordo che oggi gioca il Canada contro il Sudafrica, ma andiamo a vedere come si sono chiusi i vari gruppi in questo Mondiale 2026. E si apre con il gruppo e la squadra che ha aperto i mondiali, quello A del Messico. E il Messico stravince in questo gruppo, finisce con 9 punti in testa, 3 vittorie e una differenza reti di 6 reti, dunque decisamente brava la squadra del Messico finora. Il Sudafrica si è piazzato al secondo posto di questo gruppo A e così passa al turno seguente, i sedicesimi, e affronterà il Canada. Corea e Repubblica Ceca, terzo e quarto posto, fuori dai mondiali. Gruppo B invece vede la Svizzera in testa con 7 punti, seguono Canada e Bosnia ed Erzegovina con 4 punti, e così queste due squadre si qualificano, anche perché il terzo posto della Bosnia Erzegovina gli vale l'accesso alla fase seguente, perché è una delle migliori terze piazzate dei vari gruppi. Nel gruppo C invece il Brasile 7 punti, a pari punti con il Marocco. Da questo gruppo invece non passano Scozia con 3 punti e Haiti 0. Nel gruppo D, Stati Uniti in testa con 6 punti, seguono Australia e Paraguay con 4 punti, e così anche queste due squadre passano al turno seguente, fuori dai mondiali la Turchia. Nel gruppo E, Germania e Costa d'Avorio 6 punti, poi Ecuador 4 punti, e così queste tre squadre passano al turno seguente, Curaçao fuori. Gruppo F invece, Paesi Bassi 7 punti per questa squadra, davanti al Giappone con 5, Svezia 4 punti, fuori dai mondiali la Tunisia rimasta a 0 punti, 3 sconfitte. Gruppo G invece, il Belgio termina in testa ma con soltanto 5 punti, a pari punti con l'Egitto, e l'Iran fuori con 3 punti, Nuova Zelanda fuori con un unico punto. Per quanto riguarda il gruppo H invece, 7 punti il totale accumulato dalla Spagna davanti al Capoverde, 3 punti fuori dai mondiali Uruguay a sorpresa, e Arabia Saudita con entrambe 2 punti. Gruppo I invece, decisamente forte la Francia con 9 punti e una differenza reti di 8. Al secondo posto la fortissima anche Norvegia con 6 punti, poi Senegal passa alla fase seguente anche se ha conquistato soltanto 3 punti, e l'Iraq fuori dai mondiali. Nel gruppo J o Iota, Argentina 9 punti, 3 vittorie al comando di questo gruppo, segue l'Austria con 4 punti, Algeria 4 e la Giordania fuori con 0 punti. Gruppo K invece, Colombia 7 punti, Portogallo 5, Congo 4 e Uzbekistan 0 punti. Nel gruppo L infine l'Inghilterra 7 punti contro i 4 della Croazia, Ghana 4 punti e Panama 0 punti. Adesso andiamo a vedere invece quali sono le partite in programma in questi prossimi giorni. Io ho parlato di alcune squadre che erano passate ma no, erano qualificate per vedere quale sarebbe stata la migliore terza, e poi ci sono state appunto queste squadre che alla fine sono state comunque eliminate. Allora andiamo a vedere invece gli abbinamenti per le partite nei sedicesimi di finale. Ricordo Canada Sudafrica questo pomeriggio alle ore 15. Domani ci saranno 3 partite. A Houston, Brasile affronta il Giappone alle ore 13, Germania e Paraguay alle 16:30 a Boston, e a Monterrey, Paesi Bassi e Marocco alle ore 21, sempre ora di Montreal. Martedì 30 giugno, altre 3 partite, Costa d'Avorio contro Norvegia alle 13, Francia-Svezia 17 e Messico-Ecuador alle ore 21. Mercoledì 1 luglio,
Inghilterra contro Congo a mezzogiorno, Belgio e Senegal alle ore 16 e gli Stati Uniti affronteranno Bosnia ed Erzegovina alle ore 20. Mentre per la giornata di giovedì ci sono anche qui tre partite in programma: Spagna-Austria alle ore 15, Portogallo-Croazia alle 19 e alle ore 23, perché si gioca al BC Place di Vancouver, Svizzera-Algeria. E per le altre partite, venerdì, tutte di sedicesimi, venerdì 3 luglio Australia-Egitto alle ore 14, Argentina-Capo Verde alle 18, 21 e 30 invece per Colombia-Ghana. E a partire da sabato si giocano gli ottavi di finale. Dobbiamo attendere di vedere i risultati per sapere quali squadre saranno passate. Dunque una settimana già che inizia ad essere molto intensa per quanto riguarda questa Coppa del Mondo, non tanto per la quantità di partite ma per la loro importanza. Torniamo adesso alla musica, su una bella isola che in questi momenti, di questi tempi, sta vivendo appunto momenti abbastanza difficili, però che ha fatto sognare e continua a far sognare tanta gente. Quando salì de Cuba, nella versione di Milva.

0: nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: ciliegie $3.99 la libra, pesche 99 centesimi la libra, fagiolini verdi 1,99 la libra, cotolette di maiale dissossate 2,99 la libra, pollo da grano 2,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: La vente du lendemain de Noël est de retour chez Brick, juste à temps pour votre déménagement. Découvrez des aubaines incroyables toute la fin de semaine, comme $1000 de rabais sur un sofa inclinable en cuir véritable. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés, plus recevez un crédit instantané de 10% pour l'achat d'accessoires de sommeil. Et profitez des plus bas prix de l'année sur une sélection de lits, de tables de salle à manger, de chaises et de meubles pour l'extérieur. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Ne manquez pas le retour de la vente du lendemain de Noël, samedi et dimanche, seulement chez Brick. Plus d'économies pour vous.
3: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo! Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
4: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.

0: Davvero grazie a voi ascoltatori che mi capite quando vi dico sta finendo la canzone, sta finendo la pubblicità e devo staccare per tornare in onda, perché del contenuto ce n'è anche a livello sportivo e in questo caso MotoGP, il decimo, così si dice in italiano, è il decimo appuntamento del campionato 2026, il Gran Premio Tissot dei Paesi Bassi è successo qualcosa di molto spaventoso. Per fortuna le notizie che stanno arrivando sono in qualche modo rassicurante, però è successo anche qualcosa di straordinario, perché Ogura trionfa ad Assen, Martin capolista del mondiale, brutta caduta invece per Bezzecchi. Doppietta Trackhouse ad Assen con Ogura e Raul Fernandez sui due gradini più alti del podio, Bagnaia costretto al ritiro per problemi tecnici. L'Aprilia ha trionfato eppure è in angoscia. Sì, la casa di Noale ha fatto tripletta, la seconda della sua storia e dell'anno, dopo quella di Le Mans. E nella tripletta della casa costruttrice c'è la doppietta storica della Trackhouse con successo di Ai Ogura davanti a Raul Fernandez. Il Giappone torna al successo dopo 22 anni. L'ultimo era stato il 19 settembre del 2004 in casa, dove vinse Makoto Tamada. Terzo posto per Jorge Martin, che diventa così leader del mondiale, perché la paura riguarda Marco Bezzecchi, caduto rovinosamente al terzo giro alla curva 15, dove si arriva a oltre 200 all'ora. Dopo la staccata, quando era all'incirca sui 185 km orari, è volato rimbalzando numerose volte in modo spaventoso. Subito trasportato al centro medico, dove era cosciente, ha scambiato qualche battuta con il padre, muoveva correttamente tutti e quattro gli arti, ma aveva molto dolore al collo, al torace e a una caviglia, come ha comunicato il medico dell'Aprilia. Da lì Marco è stato trasportato all'ospedale universitario di Groningen in attesa di saperne di più e con la speranza di avere buone notizie, ulteriori buone notizie. Intanto così l'ordine di arrivo aggiornato dopo le penalizzazioni. Ai Ogura vince davanti a Fernandez e Martin, al quarto posto Fabio Di Gianantonio della Ducati, altra Ducati quella di Alex Marquez al quinto, poi Enea Bastianini della KTM al sesto posto, Marc Marquez penalizzato di una posizione termina al settimo, Fabio Di Quartararo della Yamaha ottavo, Brad Binder nono e Alex Rins decimo posto. Degli italiani meglio piazzato è Luca Marini all'undicesimo posto, questo per gli altri. Invece al mondiale è in testa adesso Jorge Martin con 193 punti, Marco Bezzecchi rimane a 186, poi Di Gianantonio 177, ma Ai Ogura sale al quarto posto con 168 punti. Prossimo appuntamento quello del Gran Premio di Germania dal 10 al 12 luglio. Torniamo adesso alla musica e torniamo con il secondo brano dal sapore locale di oggi, un cantante che ci ha lasciati, ahimè, 2 anni fa. Era il 27 aprile del 2024 quando se ne andava all'età di 89 anni, ma nasceva il 24 giugno del 1934, avrebbe compiuto così tanti anni Jean-Pierre Ferland, che è un cantante che si è fatto conoscere dapprima attraverso la radio, la Société Radio Canada, e poi attraverso la sua musica. Autore di tanti grandi successi, ha collaborato anche con tanti artisti del panorama musicale francofono, quebecchese e non solo, ed è stata anche una figura centrale di alcune festività della Saint-Jean-Baptiste della metà degli anni 70. Una delle manifestazioni dove anche erano messe in risalto altre figure, tutte femminili, della musica quebecchese di quegli anni. E di quegli anni noi ci ascoltiamo oggi uno dei suoi più grandi successi. Quand on aime, on a toujours 20 ans, Jean-Pierre Ferland.
1: Tout ça pour une gonzesse qui m'avait eu par l'adresse.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Angurie 7,99, bistecca tripla A $22,67 la libra, pecorino 3 stelle $14,92 la libra, uova scatola da 30 $9,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fragole 2 per $5, filetto di maiale $3,49 la libra, prosciutto marcangelo $9,02 la libra, passata marotta 3 per $5.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.
2: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Longelier. Telefono 514-327-1656.
3: E così siamo tornati allo sport. Velocemente, prima di passare già a un prossimo brano, perché si è concluso il Gran Premio di Formula 1 e è stato vinto da Russell il Gran Premio d'Austria. Verstappen e Antonelli sul podio, Hamilton termina quinto mentre Leclerc è ottavo. Magari un po' di dettagli un po' più in là nel corso di quest'ora che sta per concludersi, però per il momento non ho ulteriori dettagli perché si è appena conclusa la gara. Però voglio ricordare anche che a breve inizia questo importantissimo torneo, quello di Wimbledon, che avrà luogo a Londra, come ben sapete, e si terrà da domani, 29 giugno, questo fino alla finale, finalissima del 12 luglio. Gran premio, cioè gran premio, grande competizione, Grand Slam, ecco quello che volevo dire, che vede coinvolte entrambe le sponde di questo sport, sia quella maschile che quella femminile. E parteciperà Jannik Sinner. Speriamo che questa volta il caldo non incida troppo sulle sue prestazioni, quelle che in Italia chiamano adesso le performance. Intanto torniamo alla musica con Marcella Bella, Baciami.

0: Marcella Bella con Baciami. Intanto vorrei tornare velocemente su Jean-Pierre Ferland, che non l'ho detto, però sì, 4 giorni fa avrebbe compiuto 92 anni, nasceva il 24 giugno del 34 a Saint-Gabriel-de-Brandon. E vorrei tornare anche velocemente sul calcio, perché ci sono stati dei giocatori che finora hanno giocato benissimo e hanno segnato tanti gol, tante reti in una partita, in più partite a volte, come ad esempio Lionel Messi, che ha segnato una tripletta all'esordio contro l'Algeria e poi una doppietta contro l'Austria e di nuovo un'altra rete nella terza partita della fase a gruppo. Mentre Ousmane Dembélé della Francia ha segnato una spettacolare tripletta nella partita contro la Norvegia. Kylian Mbappé della Francia, pure autore di 2 distinte doppiette, una contro il Senegal e un'altra contro l'Iraq. Il canadese Jonathan David ha firmato una tripletta durante la seconda giornata del torneo ed il brasiliano Vinicius Junior, che ha segnato una doppietta decisiva rifilata alla Scozia. Intanto, prima di chiudere questa ora di sport, veniamo allo sport locale. Il football, ma inteso come football canadese, la Lega canadese di football, dove siamo giunti alla 4ª settimana nella quale Edmonton ha vinto di nuovo, questa volta contro Winnipeg. Venerdì 26 giugno c'è stata la vittoria degli Argonauts di Toronto contro la squadra della Saskatchewan per 40-34. Ieri i Calgary Stampeders hanno battuto i BC Lions per 41-33. E oggi al Percival Molson Memorial Stadium, alle ore 19, gli Alouettes, che finora hanno vinto le 2 prime partite della stagione e sono stati sconfitti appunto dagli Edmonton Elks nella 3ª settimana, affronteranno il Rouge et Noir di Ottawa, che finora non hanno vinto, hanno soltanto accumulato 2 sconfitte. Dunque, les Alouettes de Montréal questa sera alle ore 19 e giocano in casa qui a Montreal. Dovrebbe essere tutto per quanto riguarda lo sport. Nella prossima ora l'accade oggi, l'oroscopo e tante belle canzoni. Per il momento ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria.
1: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
2: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Aliès.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore

non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogne. Quanto amore fu sprecato.

sdraiò per terra e si fece camminare su un camion con rimorchio.

porta fortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco

Intanto questo brano si potrebbe definire demenziale e di una melodia davvero eccezionale, stupenda. Gli arrangiamenti, le orchestrazioni, che davvero praticamente il testo non rispetta molto bene la qualità della musica. Intanto è questo genere di canzoni che hanno fatto il successo degli Squallor e anche di questa figura. Alfredo Cerruti, nato a Napoli il 28 giugno del 1942, oggi avrebbe compiuto 84 anni, scomparso a Milano il 18 ottobre del 2020. È stato un produttore discografico, soprattutto produttore discografico, ma non soltanto, anche autore televisivo di trasmissione come ad esempio Indietro Tutta, Coco e tante altre. Ed è stato un cantante in qualche modo, perché la voce narrante di questo brano, come dicevo ad inizio trasmissione, un spoken word viene definito in inglese questo tipo di canzone dove la voce non segue una melodia, si parla su una melodia, e così è una canzone narrata, parlata più che cantata. E lui è stato anche una voce narrante importante in TV. Ricordate le sceneggiate tipo Volante 1, Volante 2 e tante altre. Questa voce maschia, rauca, molto ben posata, era quella di Alfredo Cerruti. Invece, per quanto riguarda questo brano e di questo trio famosissimo, Daniele Pace, Gaetano Savio e Giancarlo Bigazzi. Spesso lui, Cerruti, era una voce narrante in queste canzoni degli Squallor e di altre trasmissioni anche televisive, ma è stato anche un produttore discografico che ha lanciato tanti artisti che noi amiamo tantissimo oggi come oggi, e dunque ha avuto una grande influenza sul mondo della musica e della televisione italiana. E questo era il primo brano di questa ora nel quale si parla più che si canta. Il secondo ci arriviamo adesso, perché in questo giorno nasceva, questa volta a Marsiglia, il 28 giugno del 47, Jean Albertini, dunque di origini italiane, però in arte si faceva chiamare Jean-François Maurice, anche lui produttore discografico, ma anche paroliere e cantante, anche lui, anche se le sue canzoni sono, come quelle di Cerruti, più parlate che cantate, e con un certo Didier Barbelivien. Nel 1978 riprese una canzone di un gruppo oscuro italiano chiamato San Diego. Questo gruppo aveva presentato una canzone intitolata Mexico, una canzone scritta da Alberto Salerno, il marito di Mara Maionchi, anche figlio di Nicola Salerno, famoso paroliere italiano. Quella canzone, Mexico, scritta insieme a Mauro Giordani, noto anche come Ma Giordani, e un certo Ronald Hansen, autore inglese, musicista inglese che si faceva chiamare Squid. La canzone, molto sconosciuta nella versione originale in parlato inglese, perché anche questa è una canzone parlata in inglese, poi diventa una canzone parlata in francese, con il titolo 28 degrés à l'ombre, canta Jean-François Maurice.

0: Che voce davvero, io non ho parole per questo Jean-François Maurice, in arte all'anagrafe Jean Albertini, scomparso purtroppo troppo giovane, davvero aveva soltanto 49 anni quando ci ha lasciati il 6 novembre del 1996, nato il 28 giugno del 47, dunque oggi avrebbe compiuto 79 anni. Tra l'altro lui ha scritto tante canzoni di successo e ha collaborato con artisti come Didier Barbelivien, ma non solo, come artisti come Michel Thor, per la quale ha scritto il testo di un famosissimo brano della fine degli anni 70, Emmène-moi danser ce soir. E anche lui ha avuto altri successi, soprattutto in quegli anni, con sempre questo genere di canzoni molto romantiche, dalle atmosfere davvero suggestive e dalla sua voce inconfondibile. Sono le 11:12, quasi 13. Aggiornamento meteorologico, soltanto per dire che sta continuando ad aumentare la temperatura, sono 24 adesso i gradi percepiti, a 28 sotto questo cielo perfettamente soleggiato. Pubblicità e poi l'accadde oggi di oggi.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Tubi e tentacoli di calamari, 2,5 libbre a 14,99. Olio extravergine d'oliva Pietro Coricelli, un litro a 9,99. Salsa per la pasta a mutti, 660 ml a 6,99.

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedegalants.com.
1: Settimana per 60 mesi, sempre con zero anticipo. Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 è disponibile in affitto a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli l'economica Hyundai Tucson Hybrid 2026 per soli $13 in più a settimana. Approfittate dei prezzi più bassi dell'anno. Maggior dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Poitou-Tremble, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.

11:15 in punto e siamo pronti per partire in questo viaggio ideale nella storia. Questa volta si parte dal 1820, quando sulle scale del Palazzo di Giustizia di Salem, nel New Jersey, Robert Gibbon Johnson, di fronte a una folta platea, mangia un intero cesto di pomodori per dimostrare che non sono velenosi, non causano appendiciti o tumori come si credeva all'epoca. 1838, cerimonia di incoronazione per la 19enne Vittoria nell'abbazia di Westminster a Londra. Era salita al trono del Regno Unito il 20 giugno dello scorso anno, succedendo così al padre, il sovrano Guglielmo IV, morto 71enne al castello di Windsor. Vittoria sarà la prima sovrana a risiedere presso Buckingham Palace. Nel 1846, dunque 180 anni fa, nel suo laboratorio parigino, il musicista e inventore belga Adolf Sax completa la messa a punto del sassofono, di sua invenzione, brevettato in marzo. Inizialmente realizzato in legno, combina la facile diteggiatura dei grandi strumenti a fiato con il bocchino del clarinetto. E oggi nello strumentale abbiamo visto quanto può essere bello questo strumento, soprattutto quando è suonato da un maestro. 1883, inaugurata a Milano la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale. È stata realizzata da Giuseppe Colombo nei locali del Teatro Santa Radegonda, ormai in disuso. 1914, triste data questa, perché in questo giorno 112 anni fa l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo viene assassinato a Sarajevo insieme a sua moglie Sofia. I due sono stati colpiti a rivoltellate dopo il lancio di una bomba dallo studente nazionalista serbo Gavrilo Princip, e l'evento che scatenerà la prima guerra mondiale. Ma cinque anni dopo, nel 1919, in questo giorno, con la firma del Trattato di Versailles, si chiude la Prima Guerra Mondiale, a cinque anni esatti dall'evento che ne scatenò l'inizio. Passiamo adesso al 1947, quando la radio statunitense ABC trasmette la prima puntata di Candid Microphone, il programma basato su opinioni registrate all'insaputa dei protagonisti, ideato da Alan Funt e destinato a diventare famoso in tutto il mondo nella versione televisiva come Candid Camera. 1971. All'aeroporto di Fiumicino viene arrestata la cantante statunitense Aretha Franklin. È stata denunciata per truffa aggravata e appropriazione indebita dopo aver lasciato il cantagiro prima della scadenza del contratto per il quale aveva già ricevuto un anticipo di 40 milioni di lire. L'organizzatore della manifestazione canora, Ezio Radaelli, chiede danni per 200 milioni, anziché ringraziarla per aver tolto il disturbo. Ecco, passiamo al 1992, la giapponese Junko Tabei completa la scalata del Puncak Jaya in Indonesia e diventa così la prima donna a conquistare

stare le sette cime, le montagne più alte di ciascuno dei sette continenti. Nel 75 fu la prima donna sulla vetta dell'Everest. 1997, durante l'incontro di pugilato con Evander Holyfield a Las Vegas, Mike Tyson reagisce alle testate dell'avversario staccandogli con un morso parte dell'orecchio. L'incontro viene ovviamente sospeso e la vittoria assegnata a Holyfield. Nel 2000 si chiude la vicenda di Elian Gonzalez, il bambino cubano viene restituito al padre, decisione della Corte Suprema statunitense, e i due tornano a La Habana accolti da una folla. Nel 2011, in seguito alle dimissioni di Dominique Strauss-Kahn, il ministro francese delle finanze, Christine Lagarde, viene designata a nuovo direttore operativo del FMI, il Fondo Monetario Internazionale, e la prima donna a ricoprire l'incarico in 65 anni di vita del fondo sarà in carica dal 5 luglio. Ed infine, 2019, sette anni fa, l'abbassamento del livello d'acqua nella diga di Mosul per la mancanza di precipitazioni rivela la presenza di un palazzo dell'età del bronzo. La scoperta, avvenuta a Chemune sulle rive del Tigri, riguarda un'edificazione risalente all'impero Mitanni nel nord della Mesopotamia di circa 3400 anni fa. Torniamo adesso alla musica con Amedeo Minghi, 1950. Come profumo.

Ed era la canzone che ci ha portati fino all'oroscopo. Grande successo, anche se è stato l'unico vero successo di questo gruppo, i Santo California, con Tornerò. E io torno subito in onda perché è il momento dell'oroscopo di oggi, 28 giugno 2026. Ariete, giornata da dedicare completamente agli amici. Organizzate con loro una gita fuori porta, in qualche bosco o al mare. Non solo vi divertirete un mondo, ma soprattutto riuscirete a staccare dai pensieri che vi assillano da qualche tempo. Toro, affronterete diverse incertezze che potranno agitare la giornata e costringervi ad attaccare invece che attendere l'evolversi delle circostanze. Si prevedono interessanti novità nel tempo libero, nell'ambito dei viaggi e degli incontri. Gemelli, avrete più fiducia in voi stessi e in quello che la vita vi riserverà, maggiori energie e più voglia di scambiare tenerezza con chi vi ama. Passate qualche ora a contatto con la natura e svuotate soprattutto la mente da tutti i pensieri negativi. Cancro, il sole nel segno accrescerà la sensibilità e la voglia di condividere emozioni. L'importante sarà avere al fianco le persone giuste. La serata e le ottime posizioni planetarie creeranno occasioni per incontri piacevoli e inaspettati. Leone, avrete una giornata ricca di incontri interessanti, molto positiva, forse fortunata, nella quale concluderete in modo rapido e preciso ciò che più desiderate. Piacevoli novità amorose busseranno alla porta dei più giovani, d'ambo i sessi. Vergine, in ambito lavorativo va tutto bene. Non ci sono questioni in sospeso né situazioni problematiche che possono minacciare la vostra giornata di meritato riposo. Sarete sereni e rilassati per concedervi una romantica domenica estiva con la dolce metà.

Secondo sestetto dell'oroscopo di oggi, che riparte con il segno della bilancia, una veloce e intelligente soluzione è a portata di mano, ma sarà compito vostro renderla più efficace e, tra virgolette, su misura per la vostra situazione in questa giornata di vacanza. Si prevede un inatteso intermezzo amoroso con qualche perplessità finale. Scorpione. La giornata estiva sarà adatta per volare alto, per regalarvi una soddisfazione e infliggere una lezione simbolica a qualcuno che la merita da tempo e che non vi è amico. Non trascurate la persona amata e le amicizie sincere. Sagittario, sull'onda di un'insolita disinvoltura per quanto riguarda le vostre spese, nello svago e nel tempo libero sarà opportuno misurare bene le forze e le vostre reali possibilità. Oggi sarà meglio non esporre il fianco a critiche o a rimproveri gratuiti e infondati. Capricorno, precisione e cura maniacale saranno i vostri punti di forza. Certo, dato che è domenica, non potete farvi notare dal vostro capo. Per raggiungere la stabilità affettiva desiderata vi manca pochissimo. L'importante è non farsi preoccupare da un'apparente freddezza. Acquario, la giornata si annuncia allegra e piena di vita se non vi lascerete sopraffare dai dubbi quando sarete chiamati a prendere una decisione importante nell'ambito della sfera affettiva. Un po' di sport e svago non potrà che giovarvi. Ed infine i pesci. Vi sveglierete pieni d'energia e con tanta voglia di fare. Sentirete il bisogno di uscire, di stare in compagnia e di fare qualcosa di diverso dal solito. Peccato che anche la persona amata non sia del vostro stesso umore, ma la vostra esuberanza farà miracoli. Adesso vediamo come sono fatte le persone nate oggi. Bene, o in questo giorno meglio. I nati il 28 giugno tendono ad anteporre le emozioni alla ragione e il loro approccio alle cose è sempre diretto e immediato. Riescono quasi sempre a far colpo su amici e colleghi, soprattutto grazie alla capacità di adulare e a uno spiccato senso dell'umorismo. Molti nati il 28 giugno sono veri ispiratori di vita familiare e del gruppo sociale in cui si trovano a vivere. Comunque voi siate, se oggi è il vostro compleanno, tanti auguri!

0: Vasiliki Papathanasiou, in arte anche Vicky Leandros, o per i francofoni Vicky Leandros, o come in questo 45 giri semplicemente chiamata Vicky, che nel 1972 vinceva l'Eurovision Song Contest con la canzone Après Toi per il Lussemburgo, canzone che in italiano diventa Dopo Te. Davvero stupenda sia la voce che la musica di questo brano, un brano che è stato scritto, per quanto riguarda il testo, in francese, Après Toi, da Yves Desca, ma per la musica gli autori sono Leo Leandros e un certo Klaus Munro, che nasceva a Amburgo il 28 giugno del 1927, dunque nato esattamente 99 anni fa. È stato un compositore, un paroliere, cantante anche e produttore musicale, nonché sceneggiatore tedesco. Lui è l'autore soprattutto della musica di tanti brani di successo come questo Après Toi, un successo internazionale, ma anche la canzone Goodbye My Love Goodbye di Demis Roussos, canzone scritta insieme ancora una volta a Leo Leandros. Sono stati davvero un binomio artistico di grande successo e lui così nasceva 99 anni fa in questo giorno. In mezzo all'oroscopo invece è tornato Julio Iglesias con il suo Sono un pirata, sono un signore. Sono le 11:44, piccola pausa pubblicitaria e poi il terzo brano dal sapore locale di oggi.
1: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Letterine gialle, bianche, $1.49 la libra, cosciotto di pollo, $2.79 la libra, gamberi Maria del Rey, 300 grammi, $7.99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Langelier.
3: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
0: Lui lo abbiamo visto al fianco di Terence Hill in un film intitolato Un genio, due compari, un pollo, film diretto da Damiano Damiani e prodotto da Sergio Leone, dunque una specie di western, e già la realizzazione di questo film aveva tante di peripezie che poteva farne un film, ma lo abbiamo visto soprattutto sui palcoscenici, in TV, un artista che ha fatto la storia e continua in qualche modo anche a fare la storia della musica quebecchese. Lo abbiamo visto sulle scene sin dagli anni 60 e il grande successo lo ha raggiunto soprattutto negli anni 70 e 80. Parliamo di Robert Charlebois, che tre giorni fa, il 25 giugno, ha compiuto 82 anni, lui che nasceva a Montreal il 25 giugno del 1944, autore, compositore, cantante, musicista, ma anche, come ho appena menzionato, attore. Quebecchese che ha avuto la fortuna di lavorare con Sergio Leone, ma collaborare anche con tanti artisti, incluso Jean-Pierre Ferland, ma anche tanti altri. E questa mattina, per fargli gli auguri, lo ascoltiamo in uno dei suoi successi degli anni 80, J't'aime comme un fou.

0: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: ciliegie $3.99 la libra, pesche 99 centesimi la libra, fagiolini verdi 1,99 la libra, cotolette di maiale dissossate 2,99 la libra, pollo da grano 2,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonès. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Abbiamo giusto il tempo per due canzoni, la prima delle due, Qualche stupido ti amo, con Irene Grandi e Alessandro Gassman.

0: Ed era questa l'ultima canzone per oggi. Giuliano e i Notturni con Il ballo dei fiori, canzone del 1969, ed è così che si danno i baci, smack così e poi clap clap con le mani, e ci si diverte anche se non alla spiaggia. Tanta gente vorrà essere alla spiaggia, soprattutto in Europa dove c'è questa ondata di caldo estremo. Milioni, anzi centinaia di milioni di persone patiranno temperature al di sopra dei 35 gradi, invece noi patiremo delle temperature alquanto alte nel mezzo di questa settimana, ma per oggi ancora la situazione è sostenibile. In questo momento la temperatura fuori dai nostri studi è di 25 gradi sotto un cielo perfettamente soleggiato. La massima prevista per oggi è sempre quella, 27 gradi sotto un cielo generalmente soleggiato. Il vento soffierà leggerissimissimo da nord-ovest a circa 5-10 km orari, dunque una leggerissima brezza. Stesso quadro per questa sera, quando ci sarà però la possibilità di vedere qualche temporali sparsi, probabilità al 40%, ma il vento soffierà ancora piuttosto leggermente. Questa notte la minima scende ma soltanto a 16 gradi e ci saranno dei banchi di nebbia. Domani mattina generalmente soleggiato, come anche il pomeriggio, quando la temperatura toccherà i 28 gradi percepiti a 33, con un vento che non supererà i 5 km da sud-ovest. Per quanto riguarda la fase lunare, ebbene, siamo a un giorno dalla luna piena che avverrà domani sera intorno alle ore 20. Il sole questa mattina è sorto alle 5.09, tramonterà alle 20.45, durata del giorno 15 ore e 36 minuti. E per quanto riguarda il calendario repubblicano francese, oggi sarebbe stato il decimo giorno del mese di Messidor, giorno ufficialmente denominato Jour de la Faucille, che sarebbe in italiano la falce, questo attrezzo agricolo. È tutto da parte mia, Alessandro Fortino, che vi ringrazia per il vostro cortese ascolto. Se Dio vuole, noi ci ritroviamo tra 7 giorni per un altro appuntamento con Domenica Insieme. Da qui a lì, mi raccomando, sempre tanta gentilezza e soprattutto questa settimana cercate di trovare il rinfresco, il refrigerio, ovunque voi possiate, perché farà caldissimo. Buona domenica, buona settimana a tutti.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. CFMB 1280 AM, la station multilingue de Montréal. Nous vous invitons à écouter notre programme haïtien en langue créole.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto a tutti da Mario Lipari
3: e Roberto Lantucci.
2: Benvenuti all'appuntamento con Arcobaleno Musicale.
3: Cominciamo subito con la bella scaletta musicale che Mario ci ha scelto per oggi e cominciamo con i Cugini di Campagna
2: con Meravigliosamente,
3: Wes and Dori Ghezzi,
2: Un Corpo e Un'Anima,
3: i Dip Dick,
2: La Tua Immagine
3: e la nostra Ornella Vanoni
2: con L'Appuntamento. A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: sulle onde di CFMB 1280, state ascoltando Arcobaleno Musicale, al microfono Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci. Continuiamo con la bella musica adesso di Christian Panico
0: con Immagina,
1: Dalida,
0: Cordoba,
1: l'orchestra di Ugo Montenegro
0: con il medley Il Pescatore e Scapricciatiello
1: e Michele
0: Dite a Laura che l'amo.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. Continuiamo in musica con Ivana Spagna che ci canta
0: Mami Blu,
1: Domenico Modugno,
0: Dio come ti amo,
1: Daniela Rossi,
0: Zingaro
1: e Mario Tessuto,
0: Lisa dagli occhi blu.
1: Buon ascolto.

cielo, passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. Adesso è il turno di Nicoletta Resia
0: con È finita
1: e Gigliola Cinquetti.
0: Gira l'amore, caro bebè.
1: Buon ascolto.

0: E con l'orchestra di James Last con te partirò. È l'ultimo brano di Arcobaleno Musicale di oggi. Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci
0: vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento a giovedì prossimo alle 14 e sabato mattina alle 5.
1: Ciao ciao.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale 3.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.